0: parlamento dove si muove questa da Gio Cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.